0: sono pazzo, ma non sarò mai come loro.
1: Écoute et télécharge les podcasts des émissions sur prune.net.